0: lolu won di jaxass baxasso nak muy wondalu nak di jaxasso
1: alibissa
0: ci digante artiste ak artiste kolto buñ ko mëna yengalé rek ñu dal di ko jaxass indi ko ci biir ci lakabu monti doon waye ñu xamné jaxass baxass lañ wax ku mer boko li ñepp bokk nak diko xecco ku neena xecc boram content ci bëgge ci dal di jàngé ci yenen ya ko ko di e fambondi saraba

Aju ko defé nak ñu dal nuyu fans club Mariama Kunda Johnson Ron Kasu 192.195.3 di nuyu nak ki ñu wax rek de Raymond Nendi waye ñu nuyu Lagos Comissa dal di nuyu waron limong Guami Gomiska nuyu ñu la bu baax baax di nuyu waron Mango Chrome ami bossé di nuyu waron buy di ligar mindi takal mu ñew Philippe Mendi rontir unda jata ko ko jang Mariama di ron mendi ron mango dito Mike Sanyang ñu nuyu Imam Dabo Paolo Rosi Mam Gala Sen ñu la nuyu bu baax di leen dégué.

dal di fanno io una guagna di guagna. Legos. Vai in noi wa quali sono fans club vitamin? Noi dal di fanno io reca Sambasara, Popo ci Hilltop, Alaji Pane, a Popo ci Sukuta, Traffic Light. Di noi daw dandur, DJ Mo, noi nel labu pagaba. Kaya, kon nak begini, nyudah dicicil.

esatto. C'è lui bocchi a te, non accumare pa. Le costole, come abbegnati tu, abbe pum cagnanne, cialo cialo il becco d'opti, ti intendi là, alla gibi, alla gibi, ma fu della sorte, do là, io, caliba qui a te nibo, Akoni Aisha so abinyamin ata ngani chube fana ni fanta ngawo kibe ibe munero atolbe munera eh oh amar bani bujambalma